Pato. Paparazzo. Paparazzo. Io mo morna fazzo. Paparazzo. Paparazzo. Bilga malo. Bilga malo. Vadio sam Rasol iz...